Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Un genuès que es fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Staga attenta, o a cantanca, staga attenta e già capla. Crede se te il dio da tit, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupà, e domande in scusa, a passa fus. Per pagura che il che scappa, la teie in ciù da una cosa. O a cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

del fumo, sbroglio tutta la matassa, qualcos ciapa, qualcos lassa, tira, tira, drizza il filo e